0: Ombali si ti marambo qua ne chi c'è si si deve svar mai deva chi c'è Hindu Ram Samara Satguru Swami Madhavan Chi Bhagwan Ki Jai Vishwa Guru Mahamdaleshwa Swami Maheshwaran Chi Yogi Raj Ki Jai Satya Sanatan Dharma Ki Jai
1: Subhan Bhajan Mohan